di joy Allah ya mat lamin ja sama waji ci betwar Dakar na jaay ndey mari ma ci Cote d'Ivoire par gey dirim gey binta jaay ak gey dirim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ise jey Ibrahima Ibrahima Yasin la gi dipe.

ma gramma di mariaggio agnani mi alla baguera lo bende te mani ma di mariaggio agnani alla bomba gioca la ruba per gemme gli ai vai a mali mo giura la di mali vai a gira tu nette sedmi chi l'ambudismo ma che sen farmanga

ci pité pour ndjay na ci bakel ma demba sey ma ci golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ñi ci mer ci mer fa la jaw ma jaw xor la ti jaw ma jaw xor.

debbo makko dimmo kadi ɓe jawdirani ko fotini ceeɗini mesala mo yiɗo horsino fittano makko waɗi ɗum debbo galle ene yara e galle he wuurmi dañi wuurmi dañi wona mamiro ɗo lefol ngol fuddoriɗo faa ɗo wortatoɗo neɗɗo.